Bayakurawisem. Wamprobia ontimi mata. Ebradi shefi kairi sasa. Maye brei eyo. Wo osrai ebradi kai. Enjaya mbone sudiye. Maye osrai. Maye sudiye.